0: ce? E ti sa cavina me ne va.
1: Sa vai, sa vai. Noi assi da cao. Ai, se mi viu a mano. Yeah.
0: Noi assi da no modo. Se mi viu a io io ci.
1: E non è.
0: Mi di ma o. E non sai o tuoi. A ti assi fuori. E suo vito, e suo vito, e suo vito.
1: I need horses, I need horses, I need horses, hey!

Kamo Hedombo Naka Sondaki Mohasete Kobela Mahanto Skidona Minkabona

lona di aras. Prevai katinankole se mandia siga katando. Hai kongi singela kimo navira.

any friend for me no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won se Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di amu mwa Hey adi ati sumpo Ah

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire wan sa Ha Sani a muji di e tia no Muji di e nyimu nkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di amu no muha Hey adi anche sumpo